0: mettere per esempio qualcosa che lo cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.